0: palla l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, l'ho scritto di getto.
1: Donde estés, estás en la record. RadioCasilda.com.
2: Ya está a la venta el bono contribución 2026 de la Asociación Civil del Hospital San Carlos.